0: Hello.
1: Hello. Hello. Nwanne m nwoke Clinton.
0: Ya gaziere gị, ke ka ị mere?
1: Adị m mma, ị na-emela?
0: Anaghị m emela.